nunas di tiang pengabdin di tiang radis majeng ngeringi di danis sama ton di tiang sareng sinamian.